Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Dale en tu

Il nuoto è uno sport completo, si lavora per lo Stato. Il caffè come lo fanno a Napoli, masturbarsi fa venire i brufoli. Un caro amico che è omosessuale, non segue il calcio però guardo la nazionale. Li ho ascoltati fino a quando sono diventati commerciali. Il mare stanca, non tenere tutti i soldi in banca. Ho visto il film ma il libro è più bello. Gli spaghetti il giorno dopo saltati in padella. In Italia non si fanno più figli, lo sai, non digerisco l'aglio. Il mio falegname con 50 euro

Non sono grasso ma le ossa grosse, parlo spagnolo aggiungendo una S. C'è differenza tra erotico e porno, bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno. Sprecare il cibo è un crimine, Maradona è un cocainomane. Sean Connery è più bello, adesso di quando era giovane. Siamo il cancro di questo pianeta, lunedì mi metto a dieta. Frutta e verdura non ha più sapore, metti il vinile, c'è un suono migliore.

Radio Start presenta il singolo della settimana.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni,
3: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo
3: e bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
4: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedono il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro strillo di copertina, sono gli Eagles grandiosi, che c'è di nuovo, c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, riascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, insomma, vi invitiamo ad ascoltare. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
3: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli on the road, la musica
4: in California, immagino.
3: Per eccellenza proprio gli Eagles.
4: Certo.
3: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì. Come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto sì. Nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra sì. Cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, sì. Ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti. Diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley. Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
4: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles.
3: Line Eyes.

0: E siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa alle classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitammo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate noti a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con La Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissime tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo a significare che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie, che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e Gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo Bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano, e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 col Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale, di un tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: E continuiamo con Classic Rock On Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare, sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta hai intervistato Leo Zed, Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora, contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi. Uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità, questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Ecco. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese, cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto A Chi Tocca. E sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto A Chi Tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
3: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono. Però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie,
2: ciao Leo,
3: ciao e grazie
2: alla
3: ancora.
2: Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana allo Slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energia, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dei Mai Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo, Shock in My Town di Franco Battiato.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, e a non, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però, infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto, come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Radio start. Radio start. The heart of music.
1: Rock. Rock wave. L'onda del rock.
2: Raw male vocals.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2012.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo-fi. Il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

with the crown. The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mud Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin. T.Y.O.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre eteree e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ossian Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo, per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Thoughts, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cats Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Cats Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville, del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: come, cioè, a uno dica, a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui non è facile viaggiare da soli.

cielo mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che per me non è facile viaggiare da soli. Ovunque si vada,

0: E disse: che scema che so. E superai la paura.
1: Yeah.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino

Jesus. Let it do.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.

0: I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

better hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora sono le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisse. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo anche il nostro sito internet, che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto settimanale fino ai podcast.

Voglio anche ricordarvi che siamo sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci.

Prima di dare spazio alla musica, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci dai vostri device preferiti. Basta scaricare l'applicazione gratuita TuneIn. E allora, come sempre, vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con Glocal.

E allora siamo partiti con la splendida voce di Sadio Sidibé, un artista che arriva dal sud del Mali, esattamente dal Vassulu, una comunità matriarcale che ha dato i natali ad artiste come Kumba Sidibé, Dieneba Diakité fino alla più grande Oumou Sangaré. Questo è un disco appena uscito, curato negli arrangiamenti da Sangit, artista di Tel Aviv. L'album si chiama Oro, etichetta Riverboat 2023. Dal Vassulu ci spostiamo dalle parti delle Antille francesi, per la precisione le isole Réunion, per ascoltare un'altra splendida voce al femminile, quella di Gwendoline Absalon ed il suo nuovo disco che si chiama Vangasai 20.

E così dalle isole Réunion nelle Antille francesi siamo tornati nuovamente in Mali con un collettivo che annovera tra gli altri musicisti danesi. Loro sono i Faratouben e questo è il loro ultimo lavoro. Dal Mali ci spostiamo in Europa, precisamente in Francia, con i Conchi Moon che riascoltiamo su Radio Start. Da questo splendido lavoro davvero molto molto particolare.

E così dalla Mauritania arriviamo nuovamente in Israele con la voce di Liraz, nata a Ramla ma di origini persiane. Questo è il suo secondo lavoro discografico, fresco di uscita, si chiama Roja. Dall'Israele torniamo in Algeria con la cantautrice berbera Swad Massi, una voce storica degli Atakor, gruppo punk di quella terra. Oramai una veterana con 7 album all'attivo, questo è il disco pubblicato proprio nel 2023 che si chiama Sequana. Noi ce la riascoltiamo qui a Glocal Radio Start.

Brasil. Vecchia conoscenza della musica tradizionale italiana, e questi sono gli Al Darawish, un progetto italo-palestinese, e questo è il loro secondo lavoro del 1996 intitolato Radio Dervish, e noi abbiamo ripescato questa Exil Exil. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce ancora per una ventina di minuti circa. E così ci spostiamo nuovamente in Algeria con un progetto capitanato da Media Dab, il virtuoso dell'Oud, e i suoi Speed Caravan. Questo è un vecchio disco del 2009 che si chiama Kalashnik Love, e noi ci riascoltiamo gli Speed Caravan, Media Dab.

E allora, da come avrete capito, si trattavano degli Icoque. Siamo arrivati dalle parti del Portogallo per incontrare questo progetto. Batida ed Iconoclasta sono il duo che ci hanno fatto assaporare la nuova scena lusofona, un disco davvero bellissimo, si chiama The Beginning, The Medium, The End and Infinite. Etichetta Cremed Disc 2023 e loro sono gli Icoque. Rimanendo sempre dalle parti del Portogallo, anche lei è una nuova voce del Fado, un disco del 2023 che si chiama Uma Mulher da Cidade. Lo abbiamo già proposto qui, questo pezzo si chiama Rosinas do Limoges, lei è Miranda.

E allora dal Portogallo a Capo Verde il passo è davvero molto breve in questo frangente. Abbiamo riascoltato Le Voz de San Nicolau, un disco che raccoglie vecchie registrazioni degli anni 70-80. Prima di salutarci volevo anche ricordarvi un po' di cose qui della radio, a cominciare dal nostro sito internet che è radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere, dalle programmazioni settimanali fino ai podcast. E come sempre noi concludiamo con un classico della musica brasiliana, in questo caso il grande Ayrton Moreira, batterista e percussionista di grande pregio, direttamente da Italopolis con uno dei suoi classici, era il 1973 e ovviamente sto parlando di Paraná. Noi ci sentiamo la prossima settimana, vi lascio in compagnia di Ayrton Moreira.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ed è la notte di venerdì 9 ottobre, anno solare, anno domini, da calendario, terzo millennio, dopo Cristo, Wagyu, 2026, secondo venerdì del mese di ottobre 2026, sta decollando, sta partendo la nuova puntata di Super Soul. In ordine cronologico, la numero 412, 412esima puntata dello Spartaco Superanima Show. Naturalmente un'esclusiva Radio Start, direttamente dalle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, scaricabile, ascoltabile, seguibile direttamente dalla rete, da internet, dal sito all'indirizzo www.radiostart.it. Naturalmente sin da ora ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. Noi di Radio Start ci siamo, Spartaco c'è, e voi? Naturalmente Spartaco è presente con il suo imperdibile show del venerdì notte in diretta radiofonica notturna, che però insomma va avanti per 180 minuti e poi lo ribeccate, lo riascoltate, insomma potete scegliere anche di ascoltarlo subito con la replica della domenica a ora di pranzo, perché la domenica successiva appunto alla diretta del venerdì notte, dalle ore 13 alle ore 16 si pranza insieme, Wagyu. Ma è importante ricordare che sia il venerdì notte che la domenica ora di pranzo, in 180 minuti di puro viaggio cosmico, interplanetario, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, garantiti sono sempre le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte, non solo, come sono anche garantiti sempre i BPM, insomma i battiti per minuto, e quindi il groove, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Tutto ciò non sarebbe mai esistito se non ci fosse stato lui, se non ci fosse stato di lei, The Marvelous, Marvin Gaye, dal capolavoro What's Going On, 1971, Motown Records, nel pieno del fulgore e del vigore artistico, il reverendo. Ladies and gentlemen, Marvin

E dopo il brano iniziale che dà il titolo all'album, What's Going On, le tracce sono 9, ma sono tutti capolavori. Un concept album da paura, davvero inarrivabile, davvero pazzesco, strepitoso, straordinario. Non finirò mai di elogiare questo lavoro che ho scelto come sigla d'apertura, lunga, meditativa, che mi fa un po', mi serve un po' come base anche per enunciare alcune cose importanti ad ogni inizio di viaggio, non solo il venerdì notte. Non finirò mai dunque di apostrofare al meglio questo capolavoro assoluto della storia della discografia mondiale, questo vinile da paura, sinceramente, Wagyu, è tanta roba, davvero tanta roba. What's Happening Brother, la seconda traccia che ci stiamo regalando, non solo in sottofondo. Per sempre grati al maestrissimo, al reverendo, The King, Marvin Gaye, The Marvelous.

Più avanti nella notte daremo anche il benvenuto in diretta, insomma, al nuovo giorno, a sabato 10 ottobre, così come vi ricordo ancora una volta che questa puntata di questo venerdì notte la potrete ribeccare subito in replica domenica, questa domenica, domenica prossima, domenica 11 ottobre dalle ore 13 in poi, in attesa poi che venga caricato, insomma, il podcast, che trovate così come tutti gli altri podcast di tutti gli altri programmi che sono facenti parte della programmazione musicale H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Insomma, l'invito è quello di andare sul sito, perché trovate già subito le info, così come vi si apre l'home page, trovate subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, direttamente all'indirizzo www.radiostart.it. in una sola parola trovate il palinsesto e, credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. So stupid minded. Come dice spesso il mio grandissimo predecessore del venerdì in prima serata dalle 21 alle 22, il grandissimo capitano, il condottiero Andrea D'Ulisse, con il suo strepitoso glocal, un viaggio a 360 gradi davvero in ogni parte, in ogni dove, in ogni latitudine e longitudine terrestre, davvero con sonorità provenienti da ogni parte della terra, un programma davvero imperdibile che io, sarà per una serie di circostanze, ascolto in diretta tutti i venerdì, come direbbe il mio grande predecessore, appunto, Andrea D'Ulisse. E ci sono alcune cose importanti che vi dobbiamo ricordare della radio, alcune coordinate, insomma, è importante ricordare un po' di cose, voglio, che ci appartengono, che appartengono a noi e voi, a voi e a noi. Perché la radio, se è pur vero che è fatta da un gruppo di persone, ognuno con i propri compiti, è una sorta di comunità, in una comunità di dare e avere, di avere e dare, in una sorta di volemos e bene, di fratellanza, di pace, di serenità, di peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, no war, no war, no war. Dovrebbe essere sempre così, al contrario invece di come poi va il mondo, a causa di questi guerrafondai che ci stanno davvero distruggendo, annientando e portandoci davvero alla fine della civiltà umana. E viva il mondo animale, che possano rimanere almeno loro, dai quali dovremmo solo riniziare a rimparare quelle che sono le regole del vivere comune, del vivere civile. Questo per annunciare che più avanti arriverà anche, ancora una volta, lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, notizie provenienti dal mondo animale animalista, ambientale ambientalista, umano umanitario, si parla di microclima, di biodiversità, di difesa dell'ambiente, di tutto e di più.

0: È un grande viaggio anche quello di questa notte e quindi sin da ora, Wagyu, ovunque voi vi troviate in ogni parte del globo terrestre, noi siamo in Abruzzo, Italy, nello specifico a Pescara. E attacchi Pescara, ancora un'azione dei biancazzurri. Siamo a Pescara, in Abruzzo, Italy, quindi costa adriatica, il mare adriatico, ma soprattutto Pescara by night, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu. È un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite.
1: Bells won't be ringing.
2: Bells won't be ringing.
1: Who really cares?
2: Who really cares?
1: Who's willing to try?
2: Who is willing to try?
1: To save a world.
2: To save a world.
1: That's destined to
2: that
1: die.
2: That is destined to die.
1: When I look at the world.
0: È importante naturalmente ricordare, insomma, che non siamo una radio tradizionale, quindi non ci trovate in FM in modulazioni di frequenza stereo sulle normali captazioni radiofoniche, ma siamo una web radio, quindi ci trovate direttamente all'indirizzo www.radiostart.it. Fateci un po' di pubblicità, grazie.
1: What a shame.
2: What a shame.
0: E quindi come web radio dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta, senza esagerare, sui social, e quindi ci trovate su quelli che vanno per la maggiore, su Facebook, Marco Umano Wagyu con i like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento rispetto a quelle che sono le nostre appunto programmazioni musicali, e credetemi, non solo musicali, ma noi dell'intero staff di Radio Start ce la mettiamo davvero tutta per regalarvi il meglio delle good vibes. E questa è l'occasione propizia che becco, prendo al volo ogni venerdì notte per abbracciare, per salutare tutti i condottieri di Radio Start. Un abbraccio a tutti i programmisti, al consiglio direttivo, insomma, Wagyu. Manteniamoci forti, avanti così, e vai e andiamo. Save the Baby, cantava il grandissimo Marvin Gaye, lontano 21 maggio 1971, vedeva la luce per la Motown Records questo capolavoro assoluto della storia della musica, Wagyu, la musica, la musica, la musica.

oltre che su Facebook ci trovate anche su X. X. E poi ancora su Instagram. Ci potete ascoltare anche gratuitamente da vari applicativi, probabilmente il più utilizzato, il più gettonato per i sistemi iOS ed Android dei vostri device sono un paio sicuramente: TuneIn, TuneIn e Radiogram. Sentite un po' che cosa sta arrivando, sentite che roba! Gold is love.

L'assolo di sax è tutto per voi, Wagyu, a voi dedicato in questa notte ottobrina. Con i colori dell'autunno che iniziano a essere semplicemente meravigliosi.

Como semplicemente meraviglioso il viaggio che facciamo tutti insieme il venerdì notte. Ma l'invito è quello di seguire il palinsesto all'indirizzo www.radiostart.it. Solitamente salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye con la settima delle nove tracce, capolavoro assoluto per quanto riguarda il groove, in particolar modo la sezione ritmica, congas, percussioni, batteria, basso, su tutto poi svolazza la grande vocalità del reverendo Marvin. Right on, sentite che roba!

E ad inizio di viaggio questa notte vogliamo provare ad omaggiare un grandissimo gruppo, una grandissima formazione che, devo dire la verità, ho trasmesso molto poco nell'ambito di Super Soul, ma questa sera c'è una motivazione particolare, potremmo dire così. Tra un po' scopriremo di chi si tratta, intanto ci godiamo il finale pazzesco, Wagyu! Gurupi pazzesco di Right On, Marvin Gaye The Marvelous, 1971, dal capolavoro Was Going On, Motown Records, Right On, il finale, Wagyu!

Questa notte omaggiamo i grandissimi U2, U2, una sorta di celebrazione dal 1980 in poi. Ci siamo già regalati Pride, In the Name of Love, New Year's Day, e questa è With or Without You. Grandiosi U2 che vogliamo omaggiare in apertura di viaggio questa notte. Wagyu hanno celebrato da pochi giorni il loro 50° compleanno, 50 anni dal loro battesimo.

Grandi capolavori della storia della musica, Wagyu, ma non solo del pianeta rock. Grandi capolavori, U2, ancora in loro compagnia con i successi anni 80 soprattutto. Sentite cosa sta arrivando, sul binario zero di Radio Start. Sounds like freedom.

per festeggiare il loro 50esimo compleanno. 50 anni di carriera hanno suonato, hanno risuonato nel pochi giorni fa nella stessa location dove nel 1976 si esibirono praticamente per la prima volta, e all'appello questa notte non poteva mancare Sunday Bloody Sunday. You two, grandi Wagyu.

Gli U2, gli U2 irlandesi direttamente da Dublino, dove appunto si formarono nel lontano 1976, dove tennero un concerto, insomma, che equivalse al loro battesimo, e poche settimane fa, pochi giorni fa, hanno risuonato nella stessa location per celebrare appunto il loro 50° compleanno, i 50 anni dal battesimo, i 50 anni di attività. Grandiosi, grande musica, Wagyu, anche questa notte. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show. RadioStart.it, sounds like freedom.

e ci siamo regalati la bellissima When Love Comes to Town con la riconoscibilissima chitarra e soprattutto la voce del grandioso ospite B.B. King, in arrivo Angel of Harlem.

Abbiamo voluto omaggiare in quest'inizio di viaggio di Super Soul di questa notte i grandiosi U2, gli U2 con le loro produzioni, soprattutto comprese nel periodo temporale 1980-1990. Ma c'è questo grande finale per salutarli solo per questa notte definitivamente, ma anche venerdì prossimo presumo che partiremo con le loro produzioni 1990-2000.

E siamo passati velocemente alle sonorità molto accattivanti, anche molto notturne, roccheggianti a quest'ora della notte del grandissimo Robbie Williams. Dal suo terzo lavoro discografico in studio, datato 2000, pubblicato per la Hemi Chrysalis Records. L'album intitolato Sing When You Are Winning. Ci siamo regalati il primo brano, ma sta già arrivando Better Man.

Ed è da questo gran bell'album datato 2000, il terzo album in studio del grandioso Robbie Williams. Ci siamo regalati la perla Rock DJ, ma sta arrivando sul binario zero di Super Sole di Radio Start, Supreme, grandi capolavori della storia della musica, Wagyu. Robbie Williams, davvero tanta roba.

E così come ci siamo regalati quest'altro capolavoro Supreme, datato sempre 2000 del grandissimo Robbie Williams, non poteva mancare Kids. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti. Super Soul. Radio Start. Il venerdì notte lo spazio.

E sulle grandi sonorità, sulle grandissime note a quest'ora della notte del grandissimo Robbie Williams. Si apre anche lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Le notizie questa notte ci provengono dagli amici ancora una volta di Greenpeace, una delle tante associazioni alle quali mi onoro di appartenere anche come semplicemente iscritto da diversi anni, per non dire decenni. Please don't think of me. C'è un filo rosso che lega molte delle scelte ambientali dell'attuale governo, parliamo del governo italiano. L'idea che la natura sia un ostacolo da aggirare, una risorsa da sfruttare o uno spazio da mettere a disposizione degli interessi di qualcuno. È proprio in questo quadro che si inserisce il disegno di legge AS 1552, già ribattezzato decreto legge caccia selvaggia, caccia sparatutto 7 giorni su 7, eccetera eccetera, di cui purtroppo stia già parlando da diverse settimane e già da qualche mese. Questo nuovo appunto disegno di legge che ha ottenuto il via libera dal Senato e

farsi sentire ora, perché se passa questo nuovo decreto legge rischia di distruggere in un solo colpo oltre 30 anni di tutela della fauna selvatica e della biodiversità del nostro paese. Non possiamo stare a guardare. Il decreto legge caccia spara tutto, caccia selvaggia, 7 giorni su 7 risponde solo alle richieste delle lobby venatorie, ignorando la vera sfida: imparare a convivere con la natura senza distruggerla e anche col gusto sadico di distruggerla. Una proposta indegna dunque, che rischia di trasformare la protezione della fauna e dell'ambiente in una vera farsa. Tra gli aspetti più preoccupanti della riforma c'è l'estensione, lo vogliamo ricordare, delle aree cacciabili e la possibilità di ridurre o ridimensionare zone oggi sottoposte a tutela. E non è tutto. La riforma amplia la possibilità di utilizzare richiami vivi portandoli da 7 a 47. Estende le attività venatorie alle ore notturne, quando i controlli sono molto più difficili. Aumenta le specie cacciabili tra gli animali che sarebbe possibile cacciare. Ad esempio ci sono anche lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione. E l'eventuale dissenso degli animalisti, di tutte le associazioni? Non contemplato. Per chi ostacola o rallenta l'attività di caccia sono previste addirittura sanzioni fino a 900 euro. L'ennesimo tentativo di zittire ogni forma di protesta pacifica. In questo quadro anche la scienza diventa un ostacolo da superare invece che lo strumento per prendere decisioni responsabili. La proposta prevede infatti il ridimensionamento dell'ISPRA, lo storico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nella definizione dei calendari venatori, con l'obiettivo di estendere la caccia oltre il 10 febbraio. Questo mette chiaramente a grave rischio il viaggio degli uccelli migratori verso i luoghi di riproduzione, proprio mentre l'Italia è già sotto inchiesta della Commissione europea per la violazione del divieto di caccia durante la migrazione preriproduttiva degli uccelli. Ma tanto, con queste leggi scellerate che si accaniscono a portare avanti e ad attuare e a votare, a farle passare, l'Italia non fa altro che prendere multe su multe dalla stessa Commissione europea. È dunque importante ricordare come tutte queste misure vanno nella direzione opposta rispetto agli obiettivi veri europei di tutela della stessa salvaguardia e di tutela assoluta dell'intera biodiversità. Non possiamo dunque permetterlo. Ci hanno promesso che entro il 2030 avrebbero protetto il 30% del territorio italiano a terra e in mare, ma i fatti vanno nella direzione opposta: più caccia e meno protezione. In gioco non c'è solo il futuro degli animali selvatici, ma la sopravvivenza della biodiversità, da cui dipende anche la nostra vita. E dunque il governo italiano sostiene che questa riforma serva a proteggere l'agricoltura e a controllare la fauna selvatica. Pensate un po' che si sono inventati. Ci parla di cacciatori che assumono il ruolo addirittura di bioregolatori, di vantaggi incredibilmente veri e assoluti per le colture e di riduzione degli attacchi da parte degli animali selvatici. Ma la scienza, che è quella che conta realmente, la scienza dice l'esatto contrario. E appunto, secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,

Il principale ente, lo ricordiamo, pubblico di ricerca italiano che si occupa della tutela dell'ambiente, gli abbattimenti non rappresentano una soluzione efficace per ridurre le popolazioni di alcune specie, come ad esempio i cinghiali. Anzi, in determinate condizioni possono addirittura produrre l'effetto opposto.

continui a ignorare questo importantissimo parere scientifico da parte dell'ISPRA. La gestione della fauna deve partire dalle evidenze scientifiche, non dalle pressioni della lobby venatoria. Ma chiaramente si è scatenata sin da subito, insomma, come si è sparsa la voce. Una grande mobilitazione in corso contro questo scellerato, assurdo, infame decreto legge. Abbiamo bisogno chiaramente di dimostrare di essere in tanti. Ogni firma conta, perché ci sono sui vari siti delle varie associazioni che hanno messo in piedi appunto questa campagna, ci sono delle importantissime e numerose raccolte di firme contro questa assurdità nuova del governo italiano, che stanno spingendo per farlo passare velocemente, dopo che è già passato in Senato, farlo passare velocemente anche con il voto alla Camera. Ogni firma conta, la battaglia decisiva si tiene adesso alla Camera. Possiamo ancora fermarli, ma serve il vostro aiuto prima che sia troppo tardi. Il decreto legge caccia selvaggia spara tutto, 7 giorni su 7, mette a rischio oltre 30 anni di tutela della fauna selvatica e della biodiversità, ma possiamo ancora fermarlo. Vogliono dunque trasformare la natura in un enorme terreno di caccia. Si mette a rischio la natura e gli animali selvatici, ma possiamo ancora fermarli. Firmate anche voi le petizioni che trovate, anche quella di Greenpeace. Ogni firma rende più forte la nostra richiesta e dimostra che sono tante le persone che vogliono realmente difendere a tutti i costi e con i denti la natura da una riforma che favorisce gli interessi esclusivi delle lobby venatorie. Firmate ora, proteggete l'ambiente, la fauna e il nostro futuro. Unitevi alla nostra voce, firmate ora la petizione. Grazie per non voltarvi dall'altra parte.

Seconda e ultima notizia nell'ambito di Animal House. Do lettura praticamente di una lettera, non solo virtuale, ma insomma che sarebbe potuta essere tanto reale. Una lettera di una cagnolina abbandonata con in grembo i suoi cuccioli, abbandonata sola, senza cibo e senza amore. Una lettera che mi è arrivata dagli amici della provincia di Milano, della grandissima associazione Vita da Cani, per la precisione ad Arese, in provincia di Milano. Maga è una mamma, l'hanno chiamata Maga, è una mamma di a quattro zampe che ha rischiato la vita per i suoi cuccioli. L'abbiamo chiamata Maga perché quando incrociava lo sguardo degli umani voleva solo scomparire, diventare invisibile per non essere più il bersaglio della loro crudeltà. Aveva subito chiaramente dei numerosi, forti maltrattamenti prima di essere abbandonata sul ciglio della strada. Il suo sguardo, spaventato e triste, diceva già tutto. Quando l'abbiamo salvata ed è arrivata da noi, presso il centro Vita da Cani, Maga era incinta e poco dopo ha partorito ben 12 cuccioli. Debole e provata dal parto, a stento riusciva ad allattare tutti quei cagnolini affamati, eppure non si tirava mai indietro e, nonostante fosse ferita e dolorante, allattava i piccoli fino allo sfinimento, proprio come una madre umana farebbe con i propri figli. A nulla è valso l'allattamento artificiale che da subito abbiamo intrapreso per aiutarla un po', perché Maga era allo stremo. La situazione è peggiorata quando una mastite purulenta e sfociata in setticemia e ha messo a rischio la sua stessa vita. Questa storia non è finita, il lieto fine ancora non c'è. Oggi Maga è ancora in convalescenza. Ce la farà, o meglio, lo speriamo tutti, ma ha bisogno di cure e di tanto amore. Dolore e indignazione per l'abbandono che ha subito e che purtroppo subiscono ogni anno migliaia di cani. In tutta Italia, anche quest'estate, sono stati tantissimi gli animali abbandonati per tutte le strade. Sono molte le storie come quella di Maga, storie che piombano nelle nostre vite come uragani e ci travolgono ogni volta in modo diverso e sempre ci toccano nel profondo. Vorremmo riscriverle tutte da capo, vorremmo cancellare la sofferenza di questi cani che hanno conosciuto davvero l'inferno. Di fronte al dolore che hanno subito, quello che possiamo fare è donare loro un presente e un futuro migliori. Le cure di cui hanno bisogno, del cibo sano, un rifugio caldo e accogliente, prati verdi in cui correre.

Ed è proprio questa la lettera che Maga avrebbe voluto scrivere. Tutto ciò che ricordo è che ero su una macchina che andava veloce. Avevo un gran freddo e dolori ovunque. Poi all'improvviso mi sono trovata per terra, sdraiata, senza avere la forza di alzarmi. La macchina sfrecciò via e io chiusi gli occhi. Meglio così, almeno non avrei più sentito il suo bastone sulla mia schiena. Ero sola, con i miei cuccioli ancora in grembo. Un brivido di paura attraversò il mio corpo. Per fortuna nessuno mi vedeva, scappavano tutti via, senza fermarsi. Venne la notte, ero spaventata e sentivo i morsi della fame, non riuscivo a muovermi. Poi è arrivata l'alba, una mano mi ha accarezzato la testa. All'inizio temevo volesse picchiarmi, anche lei invece mi ha avvolta in una coperta calda e mi ha portato via con sé. Non dimenticherò mai quell'abbraccio e il suo odore. Forse potevo farcela. Forse non era tutto perduto, né per me né per i miei cuccioli. Forse avevo trovato un po' di amore. Finalmente. Grazie per avermi dato una seconda vita.

E a quest'ora della notte si chiude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. I use my tokens later. E quindi è proprio il caso di dire, come tradizione impone, che Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Così parlò per voi soprattutto nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco!

Sempre in compagnia del grandioso Robbie Williams, da questo suo lavoro discografico datato 2000, terzo album in studio, pubblicato nel 2000 per la EMI Chrysalis Records, e in arrivo Forever Texas. Grandi capolavori guagliù anche questa notte. Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

E vogliamo salutare almeno per questa notte il grandissimo Robbie Williams con quest'ultimo brano intitolato The Road to Mandalay.

E in questo grande finale di viaggio di questa notte vogliamo omaggiare il nostro grandissimo Paolo Giordano, pescarese doc. Ci siamo regalati il brano d'apertura del suo album d'esordio, datato 1994, il titolo dell'album e il suo nome, Paolo Giordano, pubblicato per dall'allora etichetta discografica tutta nostra, abruzzese, la Step Music. Ci siamo regalati il brano d'apertura di questo gran bel disco contenente veramente davvero wagyu 10 perle. Ci siamo regalati Radioactive Area e hanno suonato in questo brano il grandissimo Paolo Giordano alla sua chitarra, ma dire chitarra insomma acustica era davvero, può essere davvero riduttivo, e il grandissimo Michael Morning al basso. Ma è importante ricordare anche i musicisti che hanno suonato in questo capolavoro assoluto, questo album d'esordio del grandissimo Paolo Giordano, che ci ha lasciato pochi anni fa, insomma soli 59 anni, per una serie di complicazioni anche legate al Covid, in uno stato di salute già non troppo perfetto, insomma, però il grande Paolo se n'è andato davvero troppo, troppo, troppo presto. E hanno suonato in questo album Patty Andres Cathcart alla voce, Paolo Giordano appunto all'acoustic guitar, Michael Morning al basso e Michael Spiro alle percussioni. Ci regaliamo ora Lady in the Ghost Wind.

grandissimo amico, grandissimo musicista, grandissimo, veramente grande, grande, grande, il nostro pescarese Paolo Giordano. Lo vogliamo omaggiare nel finale di viaggio di questa notte nell'ambito di Super Soul. Lo Spartaco Superanima Show, l'esclusiva del venerdì notte, in replica la domenica dalle ore 13 in poi. Super Soul, radiostart.it, sounds like freedom.

L'ultimo brano che ci siamo regalati, First Pint, con il quale stiamo omaggiando il grandissimo Paolo Giordano. Dal suo album d'esordio del 1994 per la Step Music Records, anche questa notte stiamo lasciando parlare Wagyu, la magia sonora, la musica, la musica, la musica. E questo brano è intitolato La foresta incantata. Paolo Giordano alla chitarra, Michael Spiro, percussion.

ancora in compagnia del maestrissimo, grandioso nostro amico pescarese Paolo Giordano, che lo voglio ricordare, insomma, ci ha lasciati pochi anni fa, soli 59 anni, ma rimane sempre nei nostri cuori. Lo stiamo omaggiando in questo finale di viaggio di questa notte di Super Soul con il suo album d'esordio del 1994, intitolato appunto Paolo Giordano, pubblicato dalla etichetta pescarese tutta abruzzese, l'allora Step Music. È partito Gravel Road Blues.

Grandissimo maestro Paolo Giordano, lo vogliamo abbracciare, ma non solo virtualmente, e soprattutto salutare con quest'ultimo brano intitolato Waves, datato sempre 1994.

E su queste importanti e magiche notturne sonorità del grande Paolo Giordano si va a concludere anche questa nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali di Radio Start, Sounds Like Freedom. Puntata che potrete ribeccare in replica già questa domenica, domenica 11 ottobre, dalle ore 13 in poi, per 180 minuti di Good Vibes Wagyu. Grazie per avermi scelto, ma grazie ancora una volta per aver scelto di stare in compagnia della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita. Spartaco vi rimanda al prossimo venerdì 16 ottobre. Ottobre, puntuali, il venerdì notte, Wagyu, Marco Mann, sempre sul pezzo, buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!